0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: E come di consuetudine, come ogni buon finale di Happy Hour che si rispetti, arriva lui, David Bowie, con Heroes. Eroi, siete voi gli eroi, gli eroi di Happy Hour, siamo noi gli eroi, quindi ve la dedico veramente sentitamente, ascoltiamocela con gli occhi chiusi.

Just One Day, ancora una volta, ancora un altro giorno, ancora un'altra puntata di Happy Hour, sì, è conclusa, amiche e amici, grazie per la vostra vicinanza, per il vostro supporto, per il vostro affetto. Venite a trovarci alla Fiera di Conselve qui in provincia di Padova, noi di Free Radio ci siamo all'interno del Prato Comunale. Ci siamo anche questa sera in piazza Cesare Battisti con la band dei Nuovanta. Insomma, ci siamo dappertutto. Naturalmente siamo la radio ufficiale del Conselvano, quindi è doveroso esserci e dare il nostro contributo. Io vi invito a... niente, se volete ascoltare la replica domenica sempre dalle 17, oppure ci si risente venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, qui a Free Radio, con l'Happy Hour, con Evita. Sì! Un buon proseguimento a tutti, un buon weekend a tutti, una buona serata e ciao, alla prossima!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: My

0: wasn't meant to be, but somewhere down deep I still believe that we were.
1: Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música.
1: Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Compila il form online www.magissmart.it/segnalazioneguasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Con Selve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: One more time.
1: Playing only classic hit music.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: radio yours.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

0: sole senza alzarti mai. Abbronzatissima.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19.30.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova. Mio padre

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero più 39 347 725 2079.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che

Disco. Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: vite.
1: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
2: Ariete.
1: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
2: Toro.
1: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
2: Gemelli.
1: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
2: Cancro.
1: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.
3: Playing you the greatest hits of all time.
4: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

Prologo di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi, anche alla 447esima Fiera di Conselve, dal 27 agosto al 6 settembre 2026, presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera. Vi aspettiamo.

0: matta io, ma sono matta.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Città di Conselve, progetto ambiente e salute a quattro zampe. Realizzazione di nuove aree sgambamento cani con il contributo della provincia di Padova. Il parco cani di Conselve è attivo tutti i giorni dalle 6 alle 22 e si trova in zona Palamascagni a fianco della struttura sportiva.

Organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arzecarvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Comune di Conselve, illuminazione pubblica. Segnalare è semplice e la città è più sicura. La tua segnalazione ci aiuta a mantenere le nostre strade più sicure e luminose. Per guasti ordinari, invia la tua segnalazione in pochi clic. Compila il form online www.magissmart.it/segnalazione guasti. Per aiutarci ad intervenire più velocemente, indica nella segnalazione il numero identificativo del punto luce riportato sulla targhetta presente sul lampione. Se non è visibile o non è presente, indica la via e il numero civico più vicino. Ogni segnalazione può essere importante. Insieme rendiamo la città migliore.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

0: let me go.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

basement. Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Proloco di Conselve e Cooperativa Sociale Giovani e Amici di Arze Carvalli, Terrassa Padovana. Una grande collaborazione per l'inclusione. Insieme per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in situazioni di fragilità del nostro territorio. Insieme costruiamo una comunità che includa e valorizzi anche alla 447esima Fiera di Conselve dal 27 agosto al 6 settembre 2026 presso lo stand gastronomico Pro Locanda all'interno del villaggio Fiera.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

organizzato da Delio Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: la manifestazione parti per l'anno successivo.
1: Certamente, siamo arrivati al 25esimo anno di esposizione, nell'esposizione amatoriale, con fini esclusivamente passionali, però che alla fine ci sono dei cani, dei soggetti particolari, oltre che il cagnolino di casa classico, che è uno dei più amati, però abbiamo anche dei cani di un certo valore, cani che primeggiano anche nelle esposizioni nazionali e internazionali, se qualcuno è del settore.
0: E naturalmente per queste cose voi organizzate dei ring specifici.
1: Ci sono dei ring specifici che di conseguenza comportano la conoscenza da parte di giudici che sono praticamente dei grossi allevatori di razze, di diverse razze, e giudicano la costruzione meccanica e fisica del cane.
0: Ho capito.
1: Oltre che la simpatia chiaramente dei nostri cagnolini di casa.
0: Beh, quelli là sai che sono tradizionali.
1: Magnifici, quindi... specialmente nella zona di Conselve ce ne sono tantissimi.
0: Eh sì, il meticcio.
1: Ci fa molto piacere.
0: Ok, allora oggi alla console direzione musicale e programmazione abbiamo Marino, che saluto, e adesso ci ascoltiamo un pezzo musicale e poi rientriamo.

0: Salutare gli amici che sono in ascolto, ricordo che stiamo promuovendo la 25esima rassegna cinofila amatoriale e qui abbiamo Doriano che adesso continuerà nella spiegazione.
1: Allora, nelle esposizioni nazionali e internazionali ci sono delle situazioni ben precise in cui noi come amatoriali cerchiamo di rispettarle e avvicinarci il più possibile, chiaramente nei modi fattibili. Allora, noi ad esempio qua a Conselve facciamo 8 raggruppamenti, sono 8 divisioni sul discorso di razze, di età e tutto un discorso un po' specifico su chi del settore. Poi c'è anche il miglior soggetto dei meticci, cagnolini simpatia, sono cagnolini più simpatici del circondario chiaramente. Poi abbiamo il miglior soggetto di Conselve, primo, secondo e terzo classificato, primo, secondo e terzo anche di razza, sulle razze specifiche. Poi abbiamo coppie e gruppi, primo, secondo e terzo classificato, vale a dire anche quello, e più speciale del discorso dei cagnolini del nostro territorio. Oltre a quello, chiaramente, poi che ci dà una mano nel fattore importantissimo veterinario, abbiamo l'ambulatorio veterinario Magagna Segafredo qua di Conselve, chiaramente. Poi il supporto dal nostro campo, il supporto dal nostro campo di addestramento che si trova a Olmo di Tribano, centro addestramento Schaffhound, praticamente cani da pastore, dove c'è esclusivamente passione e nessun discorso di lucro, esclusivamente un fattore passionale da più di qualche anno, oltre un trentennio chiaramente.
0: E queste sono le dote generali, sì. Insomma. Ok, ci ascoltiamo sempre un pezzo musicale e poi rientriamo.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Ok, ritorniamo. Allora dai, vai avanti sempre con le novità, con le particolarità che hai preparato per questa edizione 2026.
2: Sì, dopo chiaramente ho un apporto anche degli amici di Cavardere, gruppo cinofilo sportivo, cui era coadiuvato Franco Danieli, di cui facciamo anche un grandissimo memorial appunto nel Besting Show dei giovani, cioè nella parte finale della manifestazione, che chiaramente saremo verso le 18-19 di domenica pomeriggio, e c'è il primo, secondo e terzo premio, anche il memorial di Franco Danieli, che è stato uno dei promotori primari della 25esima esposizione cinofila. Poi un grandissimo amico, Giuseppe Manzato, che è mancato anche lui nel 2025.
1: Mi sembra che sia lo storico, giusto?
2: Lo storico, sì. Lui era allevatore di cagnolini piccoli, Schipperchi, con sua moglie Luisa, e un grande rispetto nei suoi confronti.
1: Un personaggio che ci credeva proprio.
2: Esattamente. Vabbè, la parte, diciamo così, finale, dopo si concluderà verso le 19:30, 20, insomma.
1: A seconda
2: del numero. No,
1: c'è la luce, anche del numero, c'è la luce.
2: Certo che c'è. Secondo anche il numero dei soggetti presenti, chiaramente. Negli anni precedenti abbiamo raggiunto sempre 120-130 soggetti.
1: Ma insomma, è un bel numero, esatto, per essere una rassegna amatoriale.
2: Amatoriale, fuori ombra di dubbio, insomma, visto che è molto conosciuta nel Conselvano. E per di più anche nello stesso orario della nostra manifestazione, sempre nel Padovano, c'è un'altra signora che ci conosciamo da tantissimi anni, che organizza anche lei un'esposizione nel Padovano, insomma, in provincia di Padova, esattamente.
1: Perfetto, poi continuiamo sempre con le novità.
2: Ok,

0: E siamo di nuovo in linea in questo pomeriggio, un lungo pomeriggio, perché abbiamo diversi ospiti, ma naturalmente mi riservo. Al di là dei promo che abbiamo già fatto, voi saprete sicuramente che avremo a seguire, avremo i rappresentanti della Giostra della Rocca di Monselice e poi un artista, un personaggio conosciuto sicuramente a livello internazionale, l'impresa di fuochi artificiali Martarello di Arqua Polesine. Bene, Adoriano, andiamo avanti.
1: Allora, ritornando a noi, dove si svolge la manifestazione? La manifestazione si svolge nel splendido parco che abbiamo a Conselve, in pracomunale, entrata in via Fossalta, angolo Monsignor Beggiato, ombreggiata anche naturalmente. L'inizio delle iscrizioni verso le 14.30 fino alle ore 16. Dalle ore 16 iniziano i giudizi vari e singoli e fino a che la manifestazione va a definirsi. La cifra è molto irrisoria, sono 10 euro, queste vanno esclusivamente a beneficio poi di
0: dei costi di organizzazione.
1: Costi di organizzazione, chiaramente, però la cifra di 10 euro è una cifra abbastanza, altri posti chiaramente non stiamo a discutere, sono anche qualcosa in più, va benissimo le 10 euro, che è un discorso di costo di integrare nella spesa, in poche parole. Ecco, ritornando un po' a noi, manifestazione anche degli anni precedenti, è sempre riuscita in buon atto, praticamente la conoscenza della nostra manifestazione, che abbiamo continuato anno su anno, è sempre stata fuori di dubbio da soddisfazioni precedenti, chiaramente, e abbiamo continuato fino all'arrivo del 25esimo, è un gradino di soddisfazione.
0: Beh, insomma,
1: per
0: arrivare
1: noi
0: a 25 anni è importante.
1: Ecco,

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

0: E ci stiamo portando alla conclusione di questa informativa relativa alla 25esima rassegna cinofila amatoriale che si svolgerà domenica 6 settembre. E quindi diamo la parola a Doriano per i saluti e naturalmente per invitarvi ad essere presenti.
1: Grazie, torniamo indietro di qualche piccolo come promemoria. Domenica 6 settembre presso il PRA comunale di Conselve, l'entrata in via Fossalta angolo Monsignor Beggiato. Iniziamo le iscrizioni verso le 14:30, inizio dei vari giudizi verso le ore 16, chiaramente sono dei giudici ben specifici e allevatori del settore. 10 euro di iscrizione, cagnolino semplicemente che abbia tutte le vaccinazioni del caso, quello che riguarda il discorso dell'ASL, chiaramente delle nostre zone, e in bocca al lupo.
0: Ok, allora ti ringraziamo Doriano, eventualmente possiamo fare una fase successiva, facciamo un report della manifestazione.
1: Così grazie.
0: Ci porterai i dati relativamente al numero complessivo dei cani che si sono iscritti e quant'altro.
1: Grazie di essere il vostro ospite.
0: Ok, grazie a te e buona serata.
1: Buona serata.

0: Allora riprendiamo la diretta in questo programma che si chiama Curiosità e Dintorni. Come vi avevo preannunciato anche per quanto riguarda i promo, andremo in un mondo nuovo, particolare, che sicuramente è un po' anche una fantascienza, che riguarda i fuochi artificiali. E proprio per questo ci siamo portati un artista dei fuochi artificiali, che risponde al nome di Vincenzo Martarello, che poi lui ci racconterà un po' la sua storia.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a Radio Free Conselle.
0: Ci racconti un po' la sua evoluzione, naturalmente da bambino, ovvio, ha cominciato.
1: Sì, sì, beh, ma una volta le attività erano così, una volta non è come adesso, una volta quando arrivavi a una certa età che i tuoi genitori avevano un'attività, già da piccolo entravi dentro nell'attività, indipendentemente che sia un'attività pericolosa o non pericolosa. E mi ricordo che da bambino andavo in fabbrica
0: e giocava con la polvere a sparo.
1: Giocare proprio no, si facevano quelle cose semplici che non erano pericolose, come a parte che io premetto ho scritto anche un libro per non dimenticare.
2: Siamo qui per questo,
1: quindi
2: anche
1: noi facevo quelle cose semplici, che serviva solamente delle mani piccole per poterle fare, perché la pirotecnica è formata da tantissime cose, ma soprattutto tante cose piccole, e quindi servono anche delle mani piccole.
0: Ma a quel tempo la manualità, e adesso
1: una volta era tutta solo manualità, adesso ci sono tanti macchinari, adesso è entrato anche il marchio CE, quindi col marchio CE i prodotti devono avere un certo equilibrio, devono avere certe regole. No, una volta era solo manualità.
0: Beh, adesso ci siamo solo introdotti.
2: Sì. Abbiamo scaldato l'ambiente.
0: Quindi poi affronteremo meglio tutte queste curiosità.
1: Va bene.

0: Allora, come abbiamo detto, abbiamo qui Vincenzo Martarello che ha iniziato un po' a raccontarci un po' la sua evoluzione da bambino. Però io ho davanti un libro che si intitola Il pittore del cielo, una vita tra i fuochi d'artificio. Naturalmente è la biografia di Vincenzo. Come mai ti sei inventato di scrivere questo libro? Perché ne avevi tante di cose da pensare e quindi hai deciso di mettere nero su bianco.
1: No, su questo devo dare la colpa alla mia compagna, che è una giornalista, Barbara Braghin, che
0: la salutiamo.
1: Sì, che lei ha lavorato anche,
0: che è una firma di quotidiano.
1: Sì, perché parlando con lei, sai, io sono stato qui, ho fatto questo, e mi fa: perché non scrivi un libro? Perché? Beh, magari poi dopo diventi un po'... con una certa età ti dimentichi certe cose, sarebbe male perdere tutte queste notizie, queste cose. E così mi sono messo giù, quando avevo del tempo libero, a scrivere
0: memorie,
1: poi dopo andare in cerca delle date, perché è difficile anche ricordarsi delle date. Quindi niente, è stata una scommessa, io l'ho buttato giù in brutta e lei me l'ha passata in bella.
0: Anche perché il tuo lavoro, trovo questa nell'introduzione, molto bella, no? Non solo pirotecnico, ma un vero appassionato di fuochi d'artificio.
1: Chi vive, chi è dentro nei fuochi d'artificio, è la polvere che ti entra dentro, non sono i soldi. È la polvere, quindi cerchi sempre di fare del meglio, trovi sempre il difetto. Noi pirotecnici guardiamo poco i pregi, guardiamo tanto i nostri difetti e i difetti sugli spettacoli, perché sapendo i difetti c'è possibilità sempre di migliorare.
0: E poi c'è un passaggio molto bello, no? Fatto tanti chilometri.
1: Tanti, soprattutto con la Spagna. In camion tantissimi con la Spagna, perché noi abbiamo aperto.
0: E poi
1: un
0: continuiamo,
1: mercato.
0: Vincenzo, poi continuiamo.
1: Ok.

0: settembre 2026 alle ore 10:45. Allora, se qualcuno si trova in quelle zone, eccetera, ha l'opportunità di ascoltarlo dal vivo, non come adesso, siamo live, sì, però lì lo potrete vedere anche fisicamente, Vincenzo, questo pittore del cielo. È vero?
1: Sì, sì, così siamo riusciti a prenderne, a organizzare questa presentazione del libro. Ah, premetto, dopodomani c'è la presentazione nel mio paese, perché il sindaco ha voluto che lo presentassimo anche in paese, perché io il paese abito ad Arcopo di Esine, l'ho portato in tutto il mondo, quindi gentilmente il sindaco ha organizzato questa cosa per domani sera.
0: È importante,
1: è una grossa soddisfazione, ma soprattutto per il paese, perché il
2: pittore
1: paese
2: del
1: merita.
2: Cielo è una definizione bellissima.
1: Beh, noi disegniamo il nostro sfondo al cielo, ma non solo io, chiunque fa fuochi d'artificio, sì, certo, è un pittore del cielo, sia ben chiaro, non è che mi voglio proporre.
0: Ma questi piroette, queste bellissime cose che si possono vedere nella notte, le pensi, le sogni?
1: No, beh, ma noi pirotecnici conosciamo i fuochi dall'A alla Z. E quindi...

0: E noi stiamo parlando con Vincenzo, che sicuramente ha solcato anche questo territorio, perché io ero bimbo, però ho la ditta Martarello, è un suono che io ho sempre avuto tanti anni fa, comunque adesso è un po' cambiato.
1: Beh,

0: la ditta era, adesso non c'è più perché nel 2020-21 è chiusa la Martarello SRL, però noi avevamo una grossa ditta, un grosso deposito, uno dei più grossi d'Europa, e quindi qui a Conselvo e sono venuto parecchie volte io a fare i fuochi qui nel periodo settembre. No, avevamo una grossa attività.
1: Allora Vincenzo, stavamo parlando del tuo periodo quando eri adolescente. Uh-huh. Quindi collaboravi con la ditta di famiglia. Cosa ti facevano fare?
0: No, vabbè, periodo estivo, no? Perché periodo invernale si andava a scuola, quindi quelle cose poco pericolose, quindi si riempivano, si mettevano le micce dentro a dei tubetti di cartone che noi li chiamiamo passafuoco, che servono per portare il fuoco da un punto A a un punto B del fuoco d'artificio, cioè servono per portare il fuoco all'accensione del fuoco d'artificio e la carica di lancio. E quindi l'accensione del fuoco d'artificio c'è una spoletta a tempo, anche questa una volta si caricava tutto a mano su dei tubetti di cartone con un martello di legno si caricava questa polvere nera dentro questi tubetti, che erano appunto le micce a tempo che si mettevano in testa ai fuochi d'artificio. Parlavamo prima dei fuochi d'artificio, se noi quando andiamo a fare uno spettacolo sappiamo cosa facciamo, certo ogni fuoco d'artificio noi lo conosciamo dalla A alla Z, l'effetto che fa, e quando si fa uno spettacolo si programma già a casa, e quindi quando si arriva su una piazza lo spettacolo è già fatto in base all'importo.
1: Ok, poi continuiamo.

0: Allora, Vincenzo, oltre le tue esperienze varie, eccetera, sei anche un musicista.
1: Sì, diciamo che
0: ti diletti. Ma no, perché hai fatto il conservatorio.
1: Sì, ho fatto 3 anni in conservatorio e questo mi è servito parecchio, soprattutto per il piano musicale, perché io nel 1984 si può dire che mi sono diventato i piro musicali, vedendo in un edicola un libro dove c'erano scritto i reali fuochi d'artificio con la musica, e io l'avevo pensato come i veri fuochi d'artificio. Ho detto, ma compro il libro e voglio vedere che cos'è sta cosa, perché io non l'avevo mai sentito mai. E invece parlava di un italiano nel 1700 che è stato invitato dal re di Francia a lavorare in Francia. No, è stato invitato da una ditta francese ad andare a lavorare con loro, dopodiché il re di Francia ha voluto che questo italiano, che si chiamava Ruggeri, andasse a preparare uno spettacolo per il re o la regina d'Inghilterra. Questo spettacolo era accompagnato con un'orchestra di archi, adesso non mi ricordo bene. Comunque sta di fatto che al momento dello sparo, stiamo parlando del 1700, con dei fuochi, che non i fuochi di adesso, e il paese dove avevano sparato, la città, era fatta tutta di paglia, sa, quelle capanne del 1700. Sta di fatto che quel giorno lì è piovuto, i fuochi sono andati male e hanno bruciato il paese, è venuto fuori una guerra. Quindi io, ho comprato questo libro, pensavo i reali, i veri fuochi, e c'erano dei fuochi per dei re, quindi i reali. E da lì però a me è nata l'idea, questa idea di accompagnare, di fare i fuochi d'artificio con la musica. Quindi mi sono messo giù. A quei tempi non c'erano centralini, non c'era elettronica, non c'era niente. Esistevano degli accenditori, una cosa nuovissima per quel tempo, che con una scarica di corrente accendevano, quindi ti accendeva la miccia. E da lì è partito, mi sono fatto la mia prima centralina, un asse con tutti i chiodi, e da lì poi è partito tutto. E quindi tutti quanti adesso
0: ti hanno copiato.
1: Mi hanno copiato, ho fatto

0: nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E ritorniamo con Vincenzo. Adesso ci avviciniamo un po' più o meno ai tempi nostri, quindi tu sei partito proprio in maniera manuale, poi c'è stata un'evoluzione.
2: Beh sì, diciamo che con l'inizio dei fuochi musicali tante ditte che lavoravano nel settore della giostra, per esempio nelle luci, si sono messi a preparare delle centraline, dei software, dei programmi, e quindi hanno aiutato tantissimo per fare i piromusicali. E io sono partito con tutti i fili, quindi con una batteria che gli davo la corrente ai fili, guardando un compact dove mi ero segnato i tempi. Invece adesso diciamo che non serve essere un gran pirotecnico, cioè conoscere il fuoco d'artificio al 100% per poter fare un piro musicale, perché i fuochi d'artificio ormai l'80% arriva dalla Cina, la tecnologia è quella che è, i computer ti danno la possibilità di avere dei ottimi programmi dove tu puoi mettere dentro tutti i fuochi che vuoi e che puoi sparare. Premetto, bisogna sempre conoscere sia musica e i fuochi d'artificio, però insomma quando uno si mette giù a computer può tranquillamente preparare uno spettacolo piromusicale,
1: cioè crei una simulazione.
2: Sì, ci sono le simulazioni, quindi lo vedi già prima video e dopo. Una volta è tutta un'altra cosa, una volta ricordo che tiravo tutti questi fili,
1: cos'era, a vista?
2: Sì, no, una volta, cioè bisogna aver avuto tanta creatività sia per quanto riguarda la parte musicale. Io ho fatto 3 anni in conservatorio, ho studiato tromba, e c'ero ancora a casa 2 trombe, una Concon che è regalata da mio papà, da un americano in tempo di guerra, e una Selmer e quindi
1: è ancora un suono particolare.
2: La Selmer era un'ottima tromba, la Selmer.

0: Allora, Vincenzo, non basta una serata per capire la tua arte, per cui sicuramente il tuo libro dà alcuni spunti, però chiaramente dal vivo puoi raccontarci tantissime cose, tantissimi eventi a cui hai vissuto. Sicuramente in Italia dove ti sei posizionato? Perché sai, noi nel nord sì, abbiamo una tradizione, però il sud credo che sia molto più presente per quanto riguarda l'area dei fuochi.
1: Sì, sì, effettivamente il sud è...
0: Tu hai avuto, hai avuto esperienze?
1: Sì, sì, io conosco tutto il mondo pirotecnico, quindi anche il mondo pirotecnico del sud, artisti, veramente artisti. Oggi come oggi, se c'è una parte dell'Italia che sta ancora lavorando sulla costruzione dei fuochi d'artificio in Italia, è il sud. Mentre diciamo che già l'80% del materiale arriva dalla Cina. Noi come ditta eravamo giù qui a Rovigo, dal Capodesine, avevamo appunto questa fabbrica, e noi negli anni 80, anni 90, finché non è entrato al mondo della Cina, costruivamo tutto dalla A alla Z, quindi le micce, le miscele per la carica di lancio, per fare i botti, per fare i colori, per fare tutto. Noi a Rovigo facevamo tutto al 100%. Adesso con l'evento del cinese, che diciamo a dire la verità ci ha portato via un 80% del pericolo.
0: Cioè per la preparazione.
1: Per la preparazione, perché cosa abbiamo fatto? Noi della Martarello a un certo punto siamo andati in Cina, abbiamo aperto una fabbrica in Cina, abbiamo fatto fare dei prodotti in Cina che rispecchiavano molto il prodotto italiano, quindi sicuro, e poi dopo da lì cosa nasce cosa. Ormai adesso il mondo della pirotecnica è tutto rivolto verso la Cina, e quindi però anche adesso i cinesi hanno cominciato a fare del materiale molto classificato, molto qualificato, e ci possono fare delle belle cose.
2: Playing only classic hit music.
3: Sei all'ascolto di Free Radio.

0: Allora, Vincenzo, hai operato in tutta Italia, da quello che ho capito, quindi indipendentemente nord, sud, centro, hai avuto grandi esperienze. Però poi ho saputo che ti sei un po' spostato verso l'estero.
1: Sì,
0: ci racconti
1: sì.
0: un po' i passaggi. I passaggi.
1: I passaggi è che è tutto partito con la Spagna, dove noi avevamo degli amici spagnoli, quindi abbiamo aperto delle attività in Spagna, ho cominciato a fare fuochi d'artificio in Spagna, ho vinto diverse competizioni, Bilbao, Tarragona, Valencia, sono il primo e unico a aver fatto una mascherata in Plaza Ayuntamiento di Junta a Valencia, e poi da lì ci siamo partiti nel mondo, siamo andati in Cina, sono andato in Cina, sono stato in Brasile, in Canada, in Giappone sono andato a visitare diverse fabbriche, ho visto anche certi trucchetti che poi adesso me li tengo per me, perché ogni nazione ha il suo modo, ha lo suo tipo di fuoco d'artificio. Sono stato in Cina, ho fatto diversi spettacoli in Cina, diciamo che sono stato il primo a fare lo spettacolo a Shanghai, un piano musicale a Shanghai, a Dalian sul nord della Cina, in Messico ho fatto diversi spettacoli, ho fatto anche un simposio in Messico per portare noi in Italia abbiamo dei bei sistemi di sparo, quindi la nostra tecnologia l'ho portata in Messico, ho parlato anche con degli enti, con delle autorità in Messico, perché in Messico le regole sono poche, i messicani sono splendidi, sono stupendi per il tipo di fuochi d'artificio che fanno. Io quando vado là mi sembra di vedere lavorare mio nonno con quelle tecnologie ancora vecchie, è una cosa bellissima, però hanno mancanza di regole, quindi ho fatto anche qualche cosa anche in Messico.
0: Ok,

0: Allora, Vincenzo, la polvere di sparo ti è rimasta nelle vene, nonostante hai detto che sei in pensione, ma non ci credo, perché la tua arte, la tua passione non finirà mai.
1: No, beh, chi lavora su sto campo non può dire smetto. Sì, smetti, lavori meno tensione, ma ci sei sempre nel mezzo. Si lavora un po' meno, ci si alza la mattina un po' più tardi, però...
0: Fai meno chilometri.
1: Ne ho fatti tanti io. Abbiamo venduto tantissimo materiale in Spagna, perché un prodotto italiano era ed è ancora ricercatissimo, quel poco che si riesce a fare adesso. E io in Spagna ne ho venduto tantissimo, tanti viaggi con il camion. Mi ricordo ad una ditta francese gli ho portato un 12 quintali di fuochi d'artificio, non sto qua adesso a dire, sì, il gergo, per l'Expo di Lisbona.
0: Ah sì, che fatto?
1: Ha fatto l'Expo, che c'era il titolo era La Onda, La Ola, La Ola. E questa ditta francese, che posso dire anche il nome, tanto è il gruppo F, aveva questo impegno. Quei tempi hanno speso 800 milioni di lire, che quindi siamo negli anni 80, 80-90 se non mi ricordo bene, sul libro ce l'ho scritta la data, e sono partito col camion qua per portare il materiale. Hanno fatto 3 minuti sul Rio Tajo e col titolo La Ola. Una cosa,
0: è stato entusiasmante
1: vedere una cosa a livello industriale, è stato bellissimo, però tanta strada arrivare fino a Lisbona, tanta strada. E poi abbiamo servito parecchie ditte spagnole, abbiamo venduto parecchie ditte spagnole, abbiamo fatto, come ho detto anche prima, diversi spettacoli, tante competizioni, perché in Spagna ancora oggi come oggi organizzano ancora concorsi, 3-4 ditte, è appena finita quella di San Sebastian, quella di Bilbao. No, la Spagna per quanto riguarda i fuochi d'artificio.
0: Poi ci racconterai se esistono anche delle gare in Italia.
1: Ok,

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Allora, ritorniamo in diretta. Ricordiamo che prossimamente quello che stiamo parlando voi potreste trovarlo all'interno del libro che sarà presentato anche in occasione dell'83esima edizione della Mostra Internazionale Lido di Venezia all'Hotel Excelsior il giovedì 10 settembre 2026 alle ore 10:45. Quindi stiamo facendo un po' un excursus del contenuto, però ovvio che dalla voce di Vincenzo noi ascoltiamo alla grande quello che ci stai raccontando, vista la tua grande esperienza proprio in questo campo. Stiamo per arrivare in Brasile.
2: Sì, no, il Brasile avevo già trovato dei contatti, dovevamo preparare uno spettacolo per Capocabana e poi dopo la pandemia, cosa del genere, è saltato un po' tutto, ma comunque anche lì con i pirotecnici brasiliani gli ho dato qualche dritta, perché cioè, a me lo spettacolo piace che sia in ultima, che sia forte, che sia...
1: Che si senta,
2: che sia maschio nel senso che deve essere, bisogna strappare l'applauso al pubblico. E invece anche lì in Brasile facevano questi spettacoli bellini, però andavano sempre a finire in calare.
1: Sì, e quindi non in salita.
2: No, in calare vuol dire che finisce con poco. Invece secondo me un spettacolo pirotecnico deve sempre chiudersi con l'apoteosi. E quindi gli ho dato qualche dritta, mi hanno detto grazie e sono venuto a casa.
1: E anche lì poche regole?
2: No, in Brasile hanno tante regole, difatti non è che la pirotecnica brasiliana, comunque la pirotecnica più forte di tutti ho visto io è la spagnola, Valencia, poi soprattutto Valencia è il clou, è il culmine, il fulcro della pirotecnica europea e mondiale.

0: Allora Vincenzo, scorrendo così un po' velocissimamente il tuo libro, c'è qualche sogno nel cassetto che sei riuscito a realizzare?
1: Sì, io mi ricordo ancora quando ero bambino che vedevo a novembre mio papà e mio nonno che levavano gli abiti da pirotecnici, si mettevano gli abiti da festa, prendevano la macchina e stavano via 4-5 giorni e andavano nella Mecca dei fuochi d'artificio in Italia, che è giù a Bari, in una cittadina che si chiama Adelfia Montroni. E lì a novembre tutti i pirotecnici italiani si trovavano e c'era una competizione, la Mecca. E chi faceva lo spettacolo più bello? Quella lì era il sogno di tutti i pirotecnici. Io ci sono riuscito, il mio sogno era riuscire a vendere all'estero, portare il nome della Martarella nel mondo e riuscire a fare uno spettacolo ad Adelfia. E io ad Adelfia ci sono riuscito nel 2015, se non sbaglio, con un piro musicale, già che mi sono inventato questi fuochi, sono riuscito a fare un piro musicale ad Adelfia, però non con prodotti italiani. E poi è riuscito a portare il nome della Martarella in giro per il mondo. Quindi quando sarà l'ora che vado su a trovare mio nonno, gli dirò: nonno, io sono riuscito a fare quello che ho promesso, che è stata una cosa, un'emozione unica.
0: Immagino. Attualmente allora, oltre a scrivere, cos'è che stai facendo? Perché siamo curiosi.
1: Beh, adesso faccio qualcosina, qualche spettacolino, vado in giro per l'Italia, vado a vedere spettacoli a destra e a sinistra, aiuto la mia compagna nel suo lavoro, che adesso anche lei comincia a fare qualche sfilata a Milano, e quindi dormo qualcosina di più, però sono sempre in mezzo alla polvere nera, non c'è niente da fare, io devo sniffare polvere nera.
2: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ok, allora, nel tuo girovagare, qualche uccellino mi ha detto che ti stai dilettando anche nel campo di preparazione di un piatto particolare.
2: Sì, diciamo che con tutti i miei viaggi che ho fatto in Spagna, con quello che ho fatto in Spagna, ho sparato parecchio a Valencia e ho imparato a fare una cosa che forse anche quello lì è un po' un virus, la paella.
1: Ma sai, lì a Valencia c'è quella fidegua
2: No, allora la fidegua è un'altra cosa, è similare alla paella. La paella, la tipica paella valenciana, è di pollo, coniglio e verdure, stop. Poi dopo ci sono le varie variazioni. Castellón, per esempio, ha un tipo, loro la fanno mista, oppure le fanno con le lumache. Ad Alicante hanno un altro tipo ancora. Io ho imparato a fare la paella mista. Io non so se sia buona o non buona. Io so che quando la preparo, di solito è per 24 persone, perché io ho una padella da 24 persone, ci troviamo in 10-12
1: e mangiate tutto.
2: E poi un silenzio di tomba. Sì, un silenzio di tomba. Il capire se la paella, se il mangiare è buono oppure no, è durante quando si mangia, che sia tutto un silenzio. Se il silenzio vuol dire che la bocca si muove, che stanno mangiando. Comunque faccio una paella, non perché la faccio io, è molto ma molto buona.
1: Cioè praticamente viene non lasciano nulla quando
2: No. Anzi, mi ricordo che sono andato a fare una paella una volta su a Forlì con degli amici, e finito di farla hanno voluto che ne facesse un altro con gli scarti che avevo tirato fuori dalla prima paella.
1: Avevano ancora fame.
2: Sì, no, fame, perché dicono che sia buona, che la faccio molto molto bene.
1: Che hai una mano giusta.
2: Sarà qualche cosa che è rimasto, che è anche di mio padre, oltre che la tromba anche il mangiare. Io con la paella posso dirlo, ci so fare. Se qualcuno che è nel contrario, che me lo dica.
1: Ok.

0: Allora siamo giunti alla conclusione di questa così chiacchierata, non diciamo intervista, perché eventualmente stiamo creando curiosità e molto probabilmente, scusa Marino, la rinvitiamo. Cosa dici?
1: Ci mancherebbe altro, facciamo la seconda parte, perché okay, ci sono talmente tante cose da raccontare su quest'uomo che forse ne faremo anche una terza.
0: Ok,
2: ben volentieri.
0: Questa qui è una prova, allora, va bene. Comunque, volentieri. Allora, se volete incontrarlo, lo potete incontrare in occasione dell'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema presso Lido di Venezia, Hotel Excelsior, Spazio Regione del Veneto, Veneto Film Commission, giovedì 10 settembre 2026, ore 10:45. Comunque, per il libro, se vi interessa il libro che abbiamo così un po' evidenziato, raccontato, eccetera,
1: ripeti il titolo.
0: Il titolo importante, lo facciamo dire l'autore.
2: Il pittore del cielo, perché il cielo è il mio palcoscenico.
0: Ecco questo, quindi potete trovarlo all'interno del suo profilo, Vincenzo Martarello su Facebook, o altrimenti l'email sua, che è
2: Renzo.
0: All'email è Renzo.
2: Renzo punto.
0: Allora all'email.
2: Perché anche qui c'è una storia da Renzo e Vincenzo.
0: Allora Renzo punto Martarello @gmail.com.
2: Sì, ecco. sì, no, ma è una cosa anche qua, perché tutti gli amici mi chiamano Renzo, i pirotecnici per lavoro mi chiamano Vincenzo, e chi invece che mi vede un po' malocchio...
0: All'anagrafe cosa hai scritto?
2: Aspetta, perché chi mi vede di malocchio è meglio che non mi chiami. No, sono Vincenzo.
0: Ah, Vincenzo.
2: Sì. Però gli amici, Renzo. Anche qui c'è una storia sotto con il prete che non voleva mettermi un nome. E all'ultimo momento mio papà ha detto, vabbè, fatto quello che ho detto, io lo chiamo Renzo.
0: Ok. Allora noi, Marino, cosa facciamo? Salutiamo.
1: Sì, è già partito il brano e noi comunque lo salutiamo, speriamo che venga a trovarci ancora, perché è stata una chiacchierata delle migliori fra quelle che abbiamo fatto qui da noi.
2: Molto, molto volentieri, io
1: è stata interessante,
0: è andata liscia, praticamente
1: ci sono ancora tante cose da dire.
0: Va bene? Allora ti aspettiamo, ti ringraziamo della presenza e continueremo.
2: Va bene? Io a disposizione.
0: D'accordo.
1: Carissimo Vincenzo Renzo Martarello, grazie.
2: E grazie a voi.
1: Arrivederci.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del Pra Comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Organizzato da Deleo Fund ETS e comuni di Tribano e Candiana, entrambi in provincia di Padova, in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, promuoviamo l'evento di sabato 5 settembre 2026, ovvero la biciclettata benefica Le Barchesse della Bassa Padovana. Alcune informazioni tecniche. Orario di ritrovo alle ore 16 per le iscrizioni. Partenza alle 16.30. Punto di ritrovo, Torre Civica di Tribano. Per quanto riguarda le bici, saranno messe a disposizione gratuite per l'iniziativa 3 City Bike prenotabili fino ad esaurimento. L'itinerario si snoderà tra Tribano, Pozzonovo e Anguillara Veneta, toccando Villa Centanini e lungo il canale Gorzone fino all'idrovora Cagiovannelli. Per informazioni e iscrizioni, info@perdifiato.com oppure telefonare al 333 654 9391. Vi aspettiamo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codelo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Na, na, na.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 20:30.

Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Padova.

Conselve, Fiera di Sant'Agostino, venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Da Verdi a Morricone, buon compleanno Italia. Concerto lirico-sinfonico con la New Art Symphonic Orchestra, coro New Art, 5 solisti d'eccezione con la direzione musicale e artistica del maestro Andrea Ferrari, ovvero il sottoscritto. Circa 140 artisti sul palco. Per ragioni di sicurezza i posti a sedere non possono essere più di 200, ma ci sarà ampio spazio per ascoltare un concerto di grande qualità, un evento di cultura popolare, la grande opera italiana, patrimonio UNESCO e Ennio Morricone, come nella migliore tradizione. Venerdì 4 settembre ore 21, Piazza Cesare Battisti, concerto di gala per gli 80 anni della Repubblica Italiana.

Parliamo di patenti, gli errori più comuni dei guidatori. Voi che pensate che la strada sia il cortile di casa vostra?

Crash Test Dummies sono i manichini che usano le case automobilistiche per provare gli airbag. E sicuramente hanno la testa meno dura di voi, che veramente pensate che la strada sia il cortile di casa vostra, una pista di Formula 1 personalizzata. Analizziamo la fauna automobilistica urbana partendo dal presupposto che l'esame di guida l'avete superato corrompendo l'ingegnere della motorizzazione con un cesto di prodotti tipici. Scaldate i motori, parleremo di tutto oggi. Iniziamo col grande classico, l'allergia alle frecce direzionali, ma prima un po' di ritmo con Dua Lipa.

0: Dua Lipa, What Else?
1: Parliamo di frecce, no delle frecce tricolore, delle frecce dell'auto, quel misterioso bastoncino alla sinistra del volante. Molti pensano che usarlo consumi la batteria o sia un optional a pagamento. Svoltano all'improvviso con la nonchalance di un gatto che salta sul divano. Svoltare a destra o a sinistra è un fatto privato, perché il mondo dovrebbe sapere dove stai andando, maledetto? L'effetto sorpresa mantiene vivi i riflessi degli altri automobilisti. Io monterò un cannoncino sul mio cofano.
2: Questa è Free Radio Conselve.
1: E dei fari abbaglianti? Tra poco anche quelli. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, scaricare l'app. E proprio se volete un cuoricino al vostro speaker itinerante. Saverio Lombardi, Viaggiando Night and Day Radio Show.

Blinding Lights, luci accecanti, proprio come quelle dei geni con gli abbaglianti fissi sulla strada. Sono Ugo da Boghera, io tengo gli abbaglianti accesi perché di giorno i vetri oscurati non vedo i cartelli, faccio male. Ascolta, accosta a destra, capisci qual è la destra, giusto? Tu guidi una macchina, non stai guidando con la maschera da saldatore che non riesci a vedere. Fai riposare la vista a tutti gli automobilisti della provincia di Pavia, per favore abbassa quei fari. E le rotonde?

0: Maroon 5, Sugar. Il panico da rotonda. Entriamo nel triangolo delle Bermuda dell'automobilista moderno, la rotonda. La rotonda è democratica, ha delle regole semplici, eppure assistiamo a delle scene degne dei matti del Colosseo. C'è chi si ferma dentro la rotonda per dare la precedenza a chi ancora deve entrare, chi ci entra a velocità del suono sperando in un miracolo, per non parlare di chi le taglia le corsie come se fosse sulla moto di Marquez. Si chiama rotonda, se no si chiama varetta.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

E poi ci sono i lumaconi. Ci vuole veramente una magia per sopravvivere in strada, ma fatelo sulla corsia di destra. Perché in autostrada la corsia centrale è intasata da gente che viaggia a 70 km all'ora per guardare il paesaggio. Infatti Serenella ci scrive: io viaggio fissa in corsia centrale perché a destra ci sono i camion che mi mettono ansia. Ragioniamo un attimo. La corsia di destra ti mette ansia perché ci sono i camion. E tu per curare l'ansia viaggi a 68 km ora. Rischi di trasformarti nel tappo umano più odiato d'Italia. Se poi hai difficoltà a inserire la terza marcia, fa una bella cosa: esci dall'autostrada che non è il tuo habitat. Prendi la provinciale e goditi la natura a 30 km ora, così lasciamo distendere i nervi a chi è rimasto bloccato dietro.

Mio nonno in autostrada non usa mai le frecce. Dice che alla sua età dove va lui sono tutti fatti suoi. Il mio amico neopatentato corre così tanto che il suo navigatore satellitare non gli dice gira a destra, ma recita un Padre Nostro. Clean Bandit, Rather Be. Siete su Viaggiando Night in the Radio Show col vostro autista, speaker itinerante, Saverio Lombardi.

0: contro i guidatori folli. Mi hanno mandato un bel messaggio. Affronto la vita come Achille, pur consapevole del suo punto debole. Andava in guerra con i sandali. Il famoso tallone di Achille. Se dovessi rifare la patente, penso ci metterei almeno 10 anni. Il vostro speaker itinerante ha preso la patente nel 1988. 20 domande erano. Adesso ci vuole una laurea.
1: Questa è Free Radio con Selve.
0: E chiudiamo questa prima mezz'ora sulle patenti con un pensiero. Guidate sempre guardando avanti. Non usate il telefonino. Vi concedo al massimo, come facevo io, il piede sinistro sulla portiera per andare al ritmo di musica. Perché in strada non ci siete solo voi. C'è un mondo intero che va a lavorare, che va a scuola, che va a riposarsi in un luogo di villeggiatura. Non siate Maranza, ehi bro, oh zio, far vedere che sgommate, perché l'unico che gode è il gommista e il benzinaio.

Facciamo una sosta, andiamo all'autogrill e poi riparliamo di patenti. Viaggiando Night and Day Radio Show, perché il viaggio continua sempre.

Patenti regalate, patenti rubate. Vi disturbo mentre siete al volante, sperando che non stiate leggendo lo schermo del vostro telefono. Ecco il male assoluto della guida, il guidatore da WhatsApp. Quello che a semaforo verde non parte perché deve mandare un vocale di 4 minuti. Tu suoni il clacson e lui ti guarda male dallo specchietto, come se fossi tu l'incivile che interrompe la sua importantissima vita sociale. Mettete giù quel telefono, altrimenti a farvi un bel selfie con la multa ci pensa la polizia.

poi ci sono anche i creativi del parcheggio, vero Gianni? Gianni ci ha mandato un messaggio, lo leggiamo dopo. Sono tutte cattive abitudini.

Le cattive abitudini, bad habits. Il parcheggio creativo in doppia fila. Gianni ha scritto: io metto le quattro frecce e mi fermo dove voglio. Se devo prendere sigarette, il mondo si ferma per due minuti. Capito? Gianni, l'uomo delle quattro frecce, come Pippo a Gallipoli. Le quattro frecce, caro Pippo, non sono un pass magico del Presidente della Repubblica. Non è che ogni corsia è il tuo garage privato. Quei due minuti che lasci lì fai perdere 10 anni di vita agli autisti dei mezzi pubblici che stanno cercando di, con manovre millimetriche, di non farti fuori gli specchietti. Io te li farei fuori tutte e due, anche quello dell'altro lato. Il mondo non gira intorno alle quattro frecce, caro Gianni. Ho già ordinato su internet il cannoncino da mettere sul cofano, Mi faccio sparire come Houdini.

0: la road rage, la rabbia da traffico, con insulti al tempo di Bad Habits, clacson al ritmo di Houdini, gesti teatrali dal finestrino, fari lampeggianti come una discoteca, sguardi di fuoco. Un festival vero e proprio di cattive abitudini per sopravvivere nel traffico. Noi ci rediamo un po' su, ma ce ne sono scimmie che guidano.
1: Questa è Free Radio Conselve.
0: Forse le scimmie come le capre guidano meglio. Human the Killers. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: prometto di non usare il cannoncino contro i ciclisti. Lì vado di sportellate proprio. Perché sono tanto bravi, ma tanto, tanto indisciplinati. Tra poco parliamo dell'ansia da semaforo. Voi pensate che guidare sia una cosa facile? È un camel trophy.
1: Saverio, qui il viaggio

Sei così dolce per me, Ozzy, are too sweet. La categoria più divertente, l'ansioso da semaforo. Il semaforo è ancora rosso, mancano 3 secondi al verde e dietro senti già la gente che rumoreggia. Lui accelera a vuoto manco fosse sulla griglia di Formula 1. Appena scatta il verde si spegne la macchina e in un millisecondo quello dietro lo investe con una scarica di clacson. Perché farsi venire l'ansia davanti a un semaforo? Non dobbiamo correre il Gran Premio di Monaco, dobbiamo andare soltanto a lavorare. Io dico agli ansiosi del semaforo, a un certo punto cambiate anche la playlist che avete in macchina. Se quello dietro suona, voi mettete Maneskin a tutto volume.

Toxic till the end, tossico fino alla fine. Spero che non sia così. I saluti di oggi sono molto molto importanti, perché questa puntata chiude l'ottava stagione di Viaggiando Night and Day Radio Show. La nostra striscia settimanale prende una pausa fino a ottobre, ma non disperate, vi lasceremo con il meglio di Viaggiando tutta l'estate. Ci risentiamo in carne ed ossa e microfono ad ottobre per la nona stagione. Voi andate a caccia di automobilisti imperfetti. Allacciate le cinture, mettete via i telefoni, passate una splendida estate e cercate di tornare a casa sani, salvi e rilassati. Se vi è piaciuta l'ottava stagione, ditelo. Se non vi è piaciuta, ditelo lo stesso. Niente lacrimucce, tanta musica, sempre, solamente qui. Siete stati all'ascolto di Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il viaggio continua. Empire of the Sun, We are the People. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E allora buonasera e bentrovati a tutti. Avete visto come siamo partiti già con la musica stasera, subito con i Queens of the Stone, of the Stone Age, ovvero le regine dell'età della pietra sostanzialmente. I Folly era il titolo del brano, se solo, ma chissà cos'è come interlocuzione, se solo succedesse qualcosa all'età della pietra, chissà cosa doveva succedere, di tutto e di più. Comunque ben trovati qui in questa serata 25 di agosto 2026. Eccezionalmente e occasionalmente da solo. Stasera Marino è piuttosto provato, ha avuto delle giornate, come dire, impegnate, molto impegnate da un punto di vista lavorativo, professionale, e quindi stasera era davvero sfinito, davvero logoro, e non è riuscito. Ha detto: beh, se devo venire lì per essere poco pimpante e comunque avere una stanchezza che mi porta presso ormai da diverse ore, meglio che non vengo. E allora chissà, Marino, che tu non sia lì ad ascoltare, a riposare con un po' di sottofondo musicale dato da Free Radio Conselve. Free Radio, che ha come numero di telefono il 3780 655 630. Amici, sono le 21:06, sono le 21:07 in questo istante. Ci siamo messi davvero benone. Comunque la musica sarà sempre di quella che volete voi, di quella ottima, di quella che piace a noi, in questa trasmissione del martedì di Do Not Disturb. Quindi la prima canzone l'abbiamo già fatta partire, adesso vi do i Blue Vertigo che generalmente, insomma, non è che passano molto da queste ore. Altre forme di vita è il titolo del brano, e poi Nickelback con Far Away. Quindi andiamo ad ascoltare la musica, poi parleremo un pochino di altro.

0: Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: Free Radio. Ragazzi, amici, allora siete pronti per il 27? Mancano un paio di giorni appena, sostanzialmente manca solo domani. Oggi ne abbiamo 25, come sapete, ma ormai la giornata è andata. Domani 26 è la vigilia di cosa? Dell'inaugurazione della nostra fiera di Conselve, giunta ormai alla 447esima edizione, e quindi un appuntamento piuttosto importante. Ricordatevi quindi che giovedì 27 agosto, io ve lo ripeto, ma so che sono cose che tutti quanti voi avete già segnato nel vostro calendario o nel vostro calendar, come si usa dire adesso. Quindi l'inaugurazione da davanti al municipio alle ore 20 e poi viale dell'ingresso al PRA lato ospedale alle ore 20:30, al Meeting Arena alle 21 con interventi delle autorità, musiche a cura del maestro Ferrari e della New Heart Ensemble, e poi via per tutta quanta la serata. Ovviamente in piazza Cesare Battisti vi è il Dance Fan Arena, dove appunto ci sarà una serata danzante con Lara Agostini, e via per tutta quanta la serata e per tutto quanto il weekend e poi le giornate a seguire. Il 28, ricordatevi amici, il 28 sarà un appuntamento veramente importante. Chi da voi ha avuto modo di vedere i Nuovanta durante il Winter Village, in questo trascorso ultimo dell'anno, si ricorderà certamente di quale performance, di quali capacità abbiano questi artisti, questo gruppo detto appunto i Nuovanta, e noi li avremo ospiti venerdì 28 agosto, quindi mi raccomando, tutti qua a vederli, perché è uno spettacolo che merita davvero. Andiamo avanti con la musica, quindi Neil Young, Rocking the Free World, il titolo del brano, poi facciamo tre brani adesso: Kasabian, Good Flight, and Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

0: Comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Parma.
1: Free Radio.
2: Avete capito, quindi quest'anno, a margine delle manifestazioni così di diletto legate appunto alla fiera di Conselve, alle giostre che ci saranno, agli stand gastronomici e poi a tutta quanta una serie di iniziative diciamo di vendita, di bancarelle, di promozioni eccetera eccetera, c'è anche l'inaugurazione della nuova cittadella scolastica. Cittadella scolastica che, come sapete, o come comunque andrete a vedere, si inaugura per l'appunto nel giorno 6 del mese di settembre. Lì ci sono le due scuole nuove, la scuola elementare e la scuola media, lo so che non si dice più così, però insomma, per capirci, e poi quindi avrete modo, se volete andare, di vedere questa costruzione, questo edificio, questo luogo che per l'appunto è proprio una vera e propria cittadella scolastica, dove appunto c'è anche lì vicino il nido, l'asilo, gli istituti superiori eccetera eccetera. Bando alle chianche e andiamo con i Cure. Friday I'm Love, il titolo del brano che ci propongono, poi gli Red Hot Chili Pepper con Tell Me Baby e Kiss con Crazy Crazy Nights.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: State ascoltando Free Radio.

0: città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Pra. Vi aspettiamo.
1: Free Radio Conselve.
2: Ma l'importante è partecipare, muovere un po' il fisico, le gambe e anche le braccia. Per chi fa della camminata una quella specialità con i bastoni. Ah, in questo momento non mi sovviene. Va bene, non importa. Andiamo avanti invece con la musica che ci presenta Franz Ferdinand con Night or Day. Questo è il titolo del brano. Poi, come avete capito, questa sera io cerco di parlare il meno possibile, di fare quanta più musica possibile, magari tutta quanta una presso l'altra, senza tante parole. Quindi Franz Ferdinand, poi Iron Maiden con Futurial e a seguire Black Sabbath con Paranoid.

0: Free Radio Conselve.
1: Eccezionalmente invece questa sera solo Antonio senza Marino. Marino si sta riposando, è stanchissimo poverino. Ha lavorato tanto ed è giusto che sia così. Che ne dite amici? Allora, la musica vi piace questa sera? Mi sembra di sì dai messaggi che arrivano, ringrazio tutti ovviamente. Rino da Cagliari, poi chi? Daniele vedo. E qualche altro, sì, altri 3-4 persone ci hanno scritto dicendoci appunto che la musica è quanto di loro gradimento. In ogni caso tutti voi potete scriverci se avete delle richieste da fare al 3780 655 630 e noi molto volentieri cercheremo di accontentarvi. Andiamo avanti quindi con i Cranberry, Animal Instinct è il titolo del brano, i Linkin Park a seguire con Castle of Glass e poi Blink 182, Feel in Love è il titolo del loro brano.

0: fell in love.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sì, avete sentito, anche le previsioni del tempo per domani ci danno comunque un ottimo proseguo di giornate, nel senso che non ci saranno piogge, non dovrebbero esserci. Il tempo, diciamo che come temperatura in questi giorni è stato non così caldo come in passato, quindi diciamo che dovremmo andare bene. Eddie Brickell ci propone Circle e poi gli U2 con Sweet Test Think, e poi ancora Janis Joplin e The Black Key. Andiamo con la musica, quattro brani questo giro, questo passaggio, uno presso l'altro.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Eh sì, sono le 22 e 14 minuti e noi siamo sempre qua con dell'ottima musica. Poche parole, The Black Key, Little Black Submarine, questo piccolo sottomarino nero, e poi Skid Row con I Remember You, The Fry con You Found Me, e quindi tre brani, uno più bello dell'altro. Sono tutti quanti anche questi un po' datati, ma comunque bellissimi. Andiamo con la musica. 3780-655-630 comunque è il nostro numero di telefono per i nostri e i vostri contatti.
3: Seguici anche sui nostri social.

0: Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve, come sapete, siamo qua. Ve l'ho già dato il numero di telefono, ve lo ripeto: 3780 655 630. Free Radio Conselve in questo martedì 25 agosto, eccezionalmente da solo Antonio Marino a casa. Andiamo avanti con la musica. Winger, Miles Away il titolo del brano, e poi Elvis Presley, Don't Be Cruel è il titolo del brano. Questi due brani adesso, e poi ci avvieremo piano piano verso le 23, e come ogni martedì arriveremo ai saluti. Andiamo avanti intanto, dai, buona musica ancora.

0: Free Radio Conselve.
1: Uriah Heep, Gypsy e poi gli Aerosmith con Crazy. Ecco, questi saranno i due prossimi brani in ascolto per voi, per noi e per me. Buon ascolto quindi.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Che ne dite in voce dei? Che ne dite? Ascoltiamo i Green Day? Ascoltiamoli i Green Day con She e poi Travis con Sing. Sono due titoli molto molto corti, sentirete le canzoni, sono più che note, sono assolutamente certo che vi piaceranno. Andiamo con la musica.

0: Scarica le nostre app sempre privato. Aggiornate.
1: Sempre e solo bella musica.
2: Che ve ne pare allora di questo brano, questo Sing di Travis? A me è piaciuto, piace molto e ho voluto quindi farvela ascoltare, farvela sentire. Spero sia piaciuto anche a voi. Andiamo con l'ultimo single dei Rolling Stones, è un brano che è uscito da solo, poi è stato inserito anche nell'ultimo album, però all'inizio è stato presentato in modo proprio così come single. E il titolo è In the Stars, è un brano del 2026, quindi molto recente, così come quello che ci presenta poi Paul McCartney. Come Inside è il titolo del brano. Due brani recentissimi. Andiamo ad ascoltarli.